così. Ma hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, se sei piccola, tanto piccola

cercato, l'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi, t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola mai puntato ed un colpo mai sparato. Sì, spara. E spara. E spara.